0: Stavimo.
1: Senti una cosa, sta la vedi, voi.
0: Così sto senso.
1: Ajmo, hoćeš vrati vamo na subru, da vidimo. 80 godina na slavu.
0: Hoću. Sad u 6, jel?

0: it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?
1: Da li è to dramma?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?

fantastici rimasto per cuci, o stiamo romana a sconquistare poi l'asa. Monserrat, Schnappan, Badranaike. Piero fantastici rimasto per cuci,

labudovi, lavovi, Gibsoni, radovi, silikoni, čipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, makse, molim te tamo, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procenat. Urbano, urbano, urbano, urbano, urbano, urbano, urbano, urbano, urbano.

Vie se cina, vie se cina. Yo yo. Sei della Zanza Machino Chi la San Aishi Aisha Ashik Jenata Aishi Aisha Rachunaite Nana.

te bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.